Giro vana donge chifo vanini no donditi beno ndero kurandifo vangandala omo NBC okuhungurifo miradevi vari yoma futuro chimariva biro kupitira mwambanga poku yoku futa ongarate polombero olo nene lo NBC o NBC kai yakura olo iwa eleta poku futu chimariva komondu chuha ungurifiro miradimbiri vyo o NBC kai nukukara no meridhiri la kuwa vii mavi kongorelepo okurandifo nge chifa yoye mo NBC tonako lo numara olongo dendade kupe onjivithiro ihe onomora wambero onela wambu umwe oimwe ombari omuvi oimwe ondatu oimwe ombari ondano po puyenjele wambi onela wambu ondatu oloimwe mbari oino ndano oloine mbari omuvi onela po onela wambu ondatu oloimwe mbari ondano hambu umwe oine ombari olo hambu umwe mbari nonela wambu ondatu oloimwe mbari ombaro hambo ndatu, ondano nela ombari nondatu, kucha ula ndithongi chifa yue mu NBC.